le atuai e ofu oe le mamalu malewe inga a wawa e ufi ufi a manungasa e o mātou vai vai awa e sā whaoti lo walofa mo so mātou whaola ina e ala ia Jesu ke riso le toetu Jesu le tautai o manu e vi ia oe elenu e vi ia oe utangata pa ia e amata atu nei e o oe le whaavavau Amen.

Televisione mai su tassi. Mi lo dico lontano, le tue lati. Pito, le vuota per mai. E a fare tue per massani. E poi si firma l'ultanto, tu non l'ultanto, por clame tatalo moe. Ne lama por clame sa massani a ominato i pos proile. Ya le vuo mai luma, le vuo mai le assai le tue lati. Pito, tassi le tue lati. Per tue assalome, mi ciò moe. Per tue a talo sanga se iuli puletiu a toa. Ya mar pretoa ya tu Lotto Robertson Miss Patty sa more tu no pene smile pa pongar tato por clame tatalo moi

nei ove uma aiova nei fai ole vi ingole tua langina lofe pese ale kanisia fa por botonga ke shanu samo afi anga o tanunga manono to tobar wo de samo ta toro ia le tulayono.

0: bottle on them to open the full of my five. I to win I let open the bottle and they for it to have fun. Eta ita si uma fa fina pa poto ma ti na elo na fale. Alfa fina valea na telepetia yo na lima. Olo sa vali la na mi antonu le ua mata uilele I. Ai fa pio pio na ala le ua ino ya te ia. Olo le nguto le vale le sasa o le fa maulunga. A olo nguto e pa poto e leo leo ina ai ilanto. Ale ni pofi. Ua mamale fa le pofi. Ai tele me ma ua mai le malosi o le pofi. Ole mori mau fa maoni e le pepelo ia. A ole mori mau pepelo, ole tala pepelo ia. E sa ini le poto e le tangata tawemu, ai le maua. Ai fai ngofia le poto I le walangona. Alwia ai lumo le tangata valea, pe a ele I loa, ia te iela uhuto le poto. O le poto le tangata mafaufau, ole fau teuta lea ilo na hala. Alvalea oe valelea e pepelo lea. E tau emu oe valelea lea ngasala. Ai fel fani e wa mio sao. Poi loa le loto lona lavatinga. E lea iafo ili tangat esse ilona oli oli. E fa umutia le fale oe a mio leanga. Al fale ie oe a mio sao e uluola ia. Oia I le ala watonu ili manato le tangata. Ao lona tonu unga o ala ie o tiain. Ao atalava o whano noa le loto. O le unga fo le oli oli o le whano noa lea. O le utu umuli ilona loto e ma ona oia I ona la vala. Ao tangata amio le lei e ma ona oia ai ona la vala. O le ua whaingo fie e talia e ia upu uma. Ao le ua mafaufau ua whau deuta oia ilona ala. Ua mata o le tangata poto ma alo ese le leanga. A ole vale, wa wha mau olunga o ia ma nofa whatala noa. O le I tango fie wa mio wha valea o ia. O le tangata foi wa whai tango fiti leanga, wa ino sia o ia. O e whai ngō fie whai mō lātou to fil valea. A o e mafofam, e wha pale ina I lātou I le poto. Wa I foe wa mio leanga I luma o e a mio le lei, ma e ang sala. Waifu e nato I whaitotoa o le a mio tonu. Wa inosia le wa mativa I le late tua oi, ai to te leo e alo lofa I le maua. O le ino ino I le late tua oi wangasala oia. A o le alofa I e utinga ina, amu I e lava oia. E le wasise ea o e whaitonga fiti le anga, a o yei le alofa marifa maoni I e whaitonga fiti le lein. O yei le maui ngalwenga omba, Aole upo la ngutu, na ole mativa hii uyai. Ole pale oe popoto, ole alanto oloa lea. Ole valea oe vale lea. Ole valea la valea. E lave ina, tangata ele mole mawha maoni. Aole mole mawe pelo, e tau tala o ia I mewe pelo. Ole matau ile li I, o iei le fatua tuanga malosi. O iei fo ile malu, mola na whanau. Ole matau ile li I, ole puna ole ola lea. E alo e se ai mai lei e oti ai. O le totelo le nuu, o iei le mamalo le tupu. A o le usange, e iei le maa leia, o le alii. O le ufatotoa, te lelo na mafo fau. A o le waitango fie, e faa e ina ilunga e iei le valea. O le loto le lei, o le ola leo le tino. A o le mataua, o le me pala ai ivilea. O le ufasa wale tengate mativa, E whanau mai na ia le na whai o ia. A o leo wa awa ia te ia. Wa alofa o ia le tangata matifa. Wa tulia le a mio leanga I lona lava leanga. A o le a mio tonu. E ia te ia le whantua tua pe hao ti o ia. O lo nofo mau le poto I le loto o leo wa mafo fau. A o mea wa te tonu o e vare lea e wha ilo ina. O le a mio tonu e vi I aile nuku. A o leang sala. O le luma leo le nuku. O le alofo le tupu, o lo iai le au au na poto, a o lona tosa, o lo iai lea, I le, e tupu e le mā.
1: Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tuwhata sia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai, a o whea ngai oe male popole male whememeha. E mamoli fatasia tuai ma wha mai sena, ma wha mafana whananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo a inga uma o Samoa, ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia wha po linga linga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.

0: O fie tu fatta si ono non ha tu pe umma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Bili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le asa tu tonia lato perkas. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Peta imasina, o le sleek cars o le a mau ai le fso swani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Le shang dento, susu mai ile lato falifo, bo te le ma matangu fie, il faya fuole si akia u oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shang dento, ile na ole lima selau iwa iwa ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, fa tasi ai ma le fai fua tong fitinga, moe sfun waluto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
3: Party rock! Party rock! Party rock! Party rock! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
4: Shake that! DJ!